Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare quella canzone.